0: tu sta che non ti spetta di uscire. Sosser.
1: Ma io qua dico, freno,
0: colluzione.
1: Uden se più minuto.
0: Sosser.
1: Ma io qua dico, freno,
0: colluzione.
1: Uden se più minuto.
0: Set pikee topless volleyball.
1: Se ei ole niinkään kyse siitä, että osaa sen jutun, vaan siitä, että hallitsee sen. Ei tarvii olla hyvä, vaan voi olla parempi.